che la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: ti pare da per qua, copre la metà,
1: non è tua, non è tua, non è
0: tua,
1: non è tua, non è
2: tua. Ma sei tutta in madon,
0: e mi hai fatta promessa,
2: ne fu ne sape qua, e tutte don, e tutte don.
1: Mi scusi, sono con te,
2: e tutte qua,
0: e tutte qua,
2: e tutte qua,
1: e tutte
2: qua, e tutte qua, e tutte qua.
1: Ti pare da per qua.